0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare direttamente dall'ottava posizione della World Parade. Ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is...

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica, è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un

0: paese ha abbonato al secondo gradino del podio, che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale e da seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4 Piece.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto 4 Piece.
2: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto 4 Piece.
1: Sì. La radio senza frontiere.
3: More special. Serene on Radio Moto 4 Piece with a new edition of Maxi Mega Mix.
4: Hi, this is Michael Jackson.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.

0: La musica.
1: Nel periodo in cui va in scena il teatro delle mostruosità di Alice Cooper, comincia a crescere una nuova scena conosciuta con il nome di glam rock. La definizione è fuorviante perché punta l'indice sul termine glamour, che in realtà ha assai poco a che fare con la cultura nell'ambito della trasgressione sessuale. Sono gli anni in cui David Bowie ottiene i maggiori successi con il personaggio androgeno di Ziggy Stardust e nei quali gli Sweet dominano le classifiche inglesi grazie anche a una musica e a un look in cui non fanno altro che autodefinire che senza speranza. Ma il travestivismo dilaga e non viene sempre accettato dalla critica ed è spesso definito come trash, insomma musica spazzatura. Anche qui i successi di vendita sono però oltremodo clamorosi. Nel 1973, ad esempio, esordiscono i New York Dolls, un quintetto americano che affascinerà Malcolm McLaren. Si presenteranno al mondo come la versione degenerata dei Rolling Stones in versione transsex. Vestiti come professionisti del sesso e truccati pesantemente, i New York Dolls avranno vita breve. E infatti nel 1974, nel momento in cui muoiono, i loro concittadini Kiss pubblicheranno il loro primo album Kiss, che segna l'inizio di una carriera straordinaria e che ne farà una delle band di maggior successo di tutti i tempi. Votati unicamente alla ricerca della fama e dei soldi, i Kiss assumono abilmente ciò che i padri dello shock rock hanno fatto negli anni precedenti, capendo che bisogna andare oltre le trovate di Alice Cooper, che è praticamente impossibile superare l'ambiguità sessuale dei New York Dolls o di altri profeti del rock decadente dell'epoca come Lou Reed, David Bowie o Iggy Pop. I Kiss quindi puntano tutto su una concezione di spettacolo stordente e incredibilmente visuale, in cui la musica è di fatto soppiantata dal fragore delle esplosioni e dall'abbagliante utilizzo delle luci di scena. Spesso, anzi, sembra che sia la musica stessa a sottolineare la scenografia e non il contrario. Ma i membri del gruppo, guidati dalla personalità cinica e affaristica del bassista Gene Simmons, si inventano delle maschere che ne faranno delle autentiche icone dell'America degli anni 70, così come i volti di Marilyn Monroe e Elvis Presley lo erano stati in quel degli anni 50. Il loro sound è un martellante hard rock in quattro quarti, che pur apparendo scontato e riempitivo, partorisce però fulgi di esempi di catarsi sanguinaria, come nel bellicoso mid-tempo di I Love It Loud o negli sfrenati sub-erotici di Love Gun e Rock and Roll All Night.

0: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente. Sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

0: La prossima tappa prevede l'arrivo in Belize, a Belize City. Ancora una frontiera da attraversare, quasi 500 chilometri da percorrere. Caldo e umidità ci tengono in ostaggio. Prima di uscire dal Guatemala, mettiamo ai voti l'idea di fare una deviazione sul nostro percorso.
1: Allora, Marco vuole andare a Tikalla. Uno.
2: Contro non c'è quasi nessuno, eh?
1: Sì.
3: Prima tutti contro, poi...
1: Tre, quattro, cinque...
2: No, no, siamo, c'è la maggioranza. C'è la maggioranza.
0: Sappiamo che ci costerà qualche ora di ritardo e che con molta probabilità dovremo guidare sul fare della sera. Ma siamo tutti d'accordo nel deviare verso Tikal, la più grande capitale del popolo Maya del Centro America. I Maya si insediarono nell'America centrale, dove svilupparono una civiltà divenuta nota per l'arte, l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Tikal fu fondata circa 100 anni prima di Cristo e rappresenta la perfetta creazione di quelle che furono definite le città-stato. Città completamente indipendenti, spesso addirittura rivali tra loro, come Tikal in Guatemala e Calakmul in Messico. Le costruzioni sono meravigliose, quasi intatte. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Il sito meriterebbe una visita più lunga, ma visti i tempi serrati con cui procede il nostro viaggio, siamo stati già fortunati a poterci fermare qualche ora. Di nuovo in sella. Attraversiamo il confine con l'ex colonia britannica, il Belize, e raggiungiamo Belize City.
1: Siamo a Belize City, siamo arrivati ieri sera dopo un lungo trasferimento da Puerto Barrios. Una giornata molto difficile, soliti guasti, furgoni, più motociclette, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa mattina abbiamo un incontro con l'Interpol qua della città, quindi di Belize City, che ieri sera erano in frontiera per scortarci fino in questo albergo dove ci troviamo oggi.
0: Un incontro importante, incentrato soprattutto sull'attività di Moto for Peace. Dopo il discorso di benvenuto, rispondiamo alle domande dei colleghi, incuriositi dall'organizzazione di viaggi complessi come questo, e spesso pericolosi. Non ci stanchiamo di ricordare che il merito della riuscita è senz'altro della collaborazione tra le polizie dei paesi attraversati. Una cooperazione diretta dagli uffici Interpol di Roma, che da anni supporta le iniziative di Moto for Peace, permettendo così anche la partecipazione di colleghi di altre nazionalità, che hanno portato nuove idee ed esperienze all'associazione. Marzo 2016, 18 giorni di viaggio, 2.800 chilometri percorsi e quasi 10.000 lontani da casa e dai nostri affetti.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: Mi hanno detto Massile, la radio senza frontiere, radio Saturn Diamond.
8: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro. Due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericando.

0: mañana, recuérdame.
1: Solo aquí te ponemos
2: todos los temas que te gustan.
1: Todos los temas que te gustan.
2: Que te gustan.
3: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti. Behind. Dietro le storie della musica.
4: Oggi vi portiamo dentro la storia di un artista che ha saputo attraversare generi, epoche, paesi, lasciando un'impronta nella musica internazionale. Signore e signori, Gino Vannelli.

Classe 1952, nato a Montreal da una famiglia italo-canadese, Gino cresce in un ambiente dove la musica è pane quotidiano. Suo padre è un cantante, i fratelli sono musicisti, insomma talento di casa. Ma Gino non è un ragazzo qualunque, già a 14 anni pensate ottiene il suo primo contratto discografico e non era nemmeno la sua band a volerlo. È lui che si presenta a bussare alle porte delle etichette con una grinta incredibile.

Negli anni 70 lo catapultano nel panorama internazionale. La sua miscela di pop, jazz, rock and rhythm and blues conquista pubblico e critica. Il suo album Brother to Brother gli regalerà nomination ai Grammy Awards e un successo mondiale, I Just Wanna Stop.

Ma Vannelli non è solo voce, la sua estensione vocale è considerata quasi atletica, uno dei timbri maschili più riconoscibili del pop contemporaneo. E, la curiosità, è noto per essere uno dei pochi artisti pop invitati ad esibirsi con orchestre sinfoniche, dalle più prestigiose in Europa e negli Stati Uniti. Alle sue spalle però non solo successi, ma anche qualche aneddoto da raccontare, come quella volta in cui, pur di consegnare un suo demo a Herb Alpert, fondatore della AM Records, si intrufolò letteralmente all'ingresso degli studi rischiando di farsi cacciare. Ma il risultato fu l'opposto. Herb Alpert rimase colpito da quel ragazzo e lo mise sotto contratto. Un altro fatto poco noto è che Gino, per esempio, è un perfezionista maniacale del suono. Si dice passasse ore a regolare microfoni e strumenti, spostando casse anche di qualche millimetro, pur di trovare la posizione perfetta. E spesso ai tecnici audio ripeteva: ragazzi, la musica non si registra, si scolpisce. Negli anni 90 e 2000 sorprende il pubblico reinventandosi prima con un album di impronta jazz, poi con lavori vicini alla musica classica. Nel 2010 poi viene addirittura invitato a insegnare tecnica vocale e interpretazione in una università e masterclass. I suoi metodi sono studiati ancora oggi dai cantanti di mezzo mondo. Eppure, dietro la figura dell'artista resta l'uomo, riservato, riflessivo, legato soprattutto alle sue radici italiane e cresciuto attraverso i parenti veneti e pugliesi. Ama dipingere, meditare e sì, è famoso per essere un autentico appassionato di caffè. Pare che compri chicchi da mezzo mondo e abbia una filosofia tutta sua su come si prepara un espresso perfetto. Dagli anni 70 ad oggi comunque Gino Vannelli continua ad essere un artista in evoluzione. La sua voce, il suo stile, il suo coraggio creativo lo rendono una figura unica nella storia della musica moderna.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco, ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni. Katalin ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
1: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
0: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
1: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace.
2: Web Radio.
1: The Radio Without Frontiers.
3: Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
3: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
5: e di nuove civiltà,
6: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
7: La classifica di Radio Moto for Peace.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
1: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hello. Yo, yo. This is Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
3: Sure.
2: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
5: La notizia che sto per raccontarvi adesso in questa edizione di Cocktail Magazine ha dell'incredibile, perché in un mondo normale sarebbe stata notizia da prima pagina in tutto il mondo, ma così non è stato e tutte le persone che ancora oggi si informano esclusivamente dal mainstream forse neanche ne sono venuti a conoscenza. Si tratta di una denuncia presentata da alcune sigle sindacali della Polizia e Guardia di Finanza italiana nei confronti di figure di primo piano dell'Unione Europea e delle aziende farmaceutiche coinvolte nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Ma veniamo al punto. Nel 2025 è stato depositato in procura un dossier molto voluminoso che conterrebbe migliaia di pagine di documenti relativi ai vaccini anti-Covid. Nel fascicolo compaiono nomi importanti: la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Stella Kyriakides, ex commissaria europea alla salute, i CEO di Pfizer e BioNTech, Albert Bourla e Ugur Sahin, il direttore generale dell'EMA, Emer Cook, l'ex commissaria alla salute della Unione Europea, Margaritis Schinas. L'articolata denuncia e le accuse elencate dai sindacati sono estremamente pesanti. Parliamo di ipotesi di reato come corruzione, frode, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, falso ideologico, lesioni, somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e persino omicidio. La procura, che avrebbe ricevuto il materiale secondo le stesse fonti, non è stata resa pubblica proprio per permettere agli acquirenti di lavorare senza pressioni. Non ci sono al momento conferme ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte né riscontri da parte della stampa internazionale o dei principali media nazionali, ma su questo non avevamo dubbi. I rappresentanti sindacali hanno spiegato che la loro iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle procedure di approvazione dei vaccini e sugli eventuali effetti avversi, ma anche da un clima di tensione interno alle forze dell'ordine durante il periodo delle restrizioni sanitarie. Come sempre in casi del genere, così delicati e con accuse così forti, è importante distinguere tra denunce, ipotesi, opinioni e fatti accertati. Saranno eventualmente le autorità giudiziarie, se riterranno l'esposto meritevole di approfondimento, a verificare la fondatezza delle affermazioni contenute nel dossier. Noi continueremo a seguire la vicenda, ma voi iniziate a porvi qualche domanda, tipo: sindacalisti, ma sempre personale delle forze dell'ordine, rischierebbero la faccia e la carriera nel presentare una denuncia di tale gravità se non fossero sicuri delle prove che hanno in mano?
6: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 31 ottobre 1989. National Video Center, negli studi della 42esima strada dove Sidney Pollack e Dustin Hoffman hanno girato gli interni di Tootsie, il gruppo inglese degli Squeeze, la cantante Sid Strow e il chitarrista dei Cars Elliot Easton si esibiscono per le telecamere di MTV. Al posto di imbracciare però strumenti elettrici, eseguono le proprie canzoni in versione acustica. Si inaugura così un nuovo programma chiamato MTV Unplugged. La prima puntata viene trasmessa il 26 novembre. Unplugged significa letteralmente senza spina e sottintende l'idea che i musicisti si esibiscano suonando strumenti acustici che non necessitano di corrente elettrica per essere amplificati. In realtà nel programma vengono usate anche chitarre e tastiere elettriche, ma inserite in un contesto sonoro scarno, l'ideale per esaltare le qualità del songwriter e recuperare le radici delle canzoni, spesso nate dalla chitarra acustica o al pianoforte. L'intuizione è venuta a un cantautore di nome Jules Shar, che conduce i primi 13 episodi del programma. Nel giro di un paio d'anni, la moda Unplugged travolge il mondo del pop rock. L'idea, imitata e replicata anche fuori dal contesto televisivo, crea una sorta di revival della musica acustica. MTV Unplugged è un palcoscenico formidabile per esaltare performer di matrice folk, ma anche un'occasione irripetibile di vedere gruppi e cantanti alle prese con un contesto sonoro per loro inusuale. Gli artisti che fanno la fila per esibirsi con la spina staccata sono tanti e famosi, da Paul McCartney ai Rem, da Rod Stewart ai Pearl Jam. Alcune esibizioni entreranno nella storia, il caso dei Nirvana, che davanti alle telecamere di MTV scrivono il loro testamento artistico. E poi c'è Eric Clapton, che offre una versione deliziosamente acustica del suo repertorio prossimo al blues.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Cuaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Rat Bazar e Astana corrono solo 260 km di strada. Una strada quasi perfetta, che ci permetterà di raggiungere la capitale kazaka in poche ore. Il viaggio prosegue senza grandi difficoltà. Il gruppo è affiatato e i chilometri percorsi finora sono volati via. La missione è cominciata il 31 agosto 2014 e oggi, 21 settembre, dopo aver percorso 6.500 km, attraversando 6 paesi, siamo in Kazakistan, paese dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica. Ma a 150 km da Astana siamo costretti a fermarci per una sosta tecnica.
4: Siamo a metà strada fra At Bazar e Astana e il furgone blu è rimasto senza gasolio. Qui trovare gasolio non è che è un problema, non si trova. Fortunatamente abbiamo le taniche di riserva e ad Astana ci hanno assicurato che problemi non ce ne sono. Quindi abbiamo rabboccato i serbatoi, una motocicletta, 150 km ce la dovremo fare tranquillamente, almeno speriamo.
3: Effettuato il rifornimento, riprendiamo il viaggio. Le lussureggianti coltivazioni che abbiamo attraversato fino a oggi hanno ceduto il passo a lande desertiche che contraddistinguono la maggior parte del territorio. Davanti a noi una sconfinata pianura con qualche rilievo che non supera però i 400 metri di altezza. Veniamo deviati su un percorso sterrato a causa di una manutenzione straordinaria della strada principale. Durerà diversi chilometri, ma non avrà una particolare influenza negativa sui tempi di percorrenza della tappa. Il Kazakistan è un paese dove vivere non è facile. Le temperature scendono nei 6 mesi invernali fino a meno 35 gradi e si contrappongono a quelle dei 3 mesi estivi che raggiungono quasi i 40. Poi un breve autunno e le temperature tornano di nuovo a scendere. Ci guardiamo intorno e pensiamo a quanto possa essere difficile la vita nelle campagne lontane dai grandi centri abitati. 150 km li percorriamo in un'ora e mezza. Alla periferia di Astana incontriamo i colleghi della polizia locale che ci scortano fino al grande parcheggio dell'hotel dove alloggeremo. Pochi minuti e si raduna intorno a noi una piccola folla di curiosi.

Chiudere una tappa rispettando i tempi ha i suoi vantaggi. C'è la possibilità di riposare di più, più tempo per la manutenzione dei mezzi, importantissima per la nostra sicurezza e per la riuscita della missione.

0: la possibilità di visitare la città. Questa volta lo facciamo in sella alle nostre moto.
1: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4P.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Voyage, voyage, here's Dizzy Alessio.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ci sono uomini che vincono gare e poi ci sono uomini che diventano leggenda. Questa è la storia di un uomo piccolo di statura ma così grande da sembrare invincibile. Si chiamava Tazio Nuvolari.

Era nato a Mantova, aveva il fisico minuto di un fantino più che di un pilota, 1,64 m appena, eppure quando si sedeva al volante sembrava capace di piegare il destino. Nel 1924 accade qualcosa che avrebbe fermato chiunque. Nuvolari è ferito, ha le costole rotte, il corpo è una mappa di dolore e bende, non riesce neppure a salire da solo in autovettura. I meccanici lo prendono di peso, lo issano nell'abitacolo, qualcuno pensa che sia una follia. Lui stringe il volante, parte e vince il campionato europeo. Fine della storia, ma neppure per sogno. Pochi mesi dopo il circuito del Tiguglio, la sua macchina esce di pista. Lo sterzo è danneggiato, per un pilota normale sarebbe il ritiro, per Nuvolari è un dettaglio. Prende una chiave inglese, la infila nel meccanismo dello sterzo e trasforma un attrezzo da officina in una parte dell'automobile. Riparte e vince ancora. Fine della storia? No, non ci siamo ancora. Siamo alla 1000 miglia del 1930. Davanti a lui c'è il rivale più temuto, Achille Varzi. È notte fonda, le strade sono buie. Varzi conduce la corsa e Nuvolari osserva da lontano, lo studia. Poi gli viene un'idea che sembra uscita da un romanzo. Spegne i fari, completamente al buio, corre per chilometri, guidando quasi alla cieca. Nessuna luce tradisce la sua presenza, nessun riflesso nello specchietto. Quando Varzi si accorgerà di lui, sarà troppo tardi. Nuvolari gli sarà già accanto, lo supererà e vincerà anche la 1000 miglia. Fine della storia? Ma no! Perché il capolavoro deve ancora arrivare.

L'anno è il 1935. Siamo sul circuito del Nürburgring, in Germania. Sugli spalti siedono migliaia di spettatori, tra loro le massime autorità del regime nazista, persino il Führer Adolf Hitler. Le Mercedes e le Auto Union sono mostri meccanici, sono potenti, sono veloci e sono moderne. La loro superiorità sembra schiacciante. Beh, in fondo l'Alfa Romeo di Nuvolari ha quasi 200 cavalli in meno. La matematica non lascia speranze, ma le leggende non leggono la matematica. Giro dopo giro, curva dopo curva, Nuvolari attacca, recupera, rischia, sfida l'impossibile. All'ultimo giro supera il tedesco Manfred von Brauchitsch. Il pubblico ammutolisce, poi esplode, ha battuto i giganti a casa loro. Ha umiliato le macchine considerate invincibili. Ha compiuto una delle più grandi imprese della storia dell'automobilismo. Passano gli anni, le gare diventano ricordi, le automobili cambiano, i campioni invecchiano, ma le leggende no. Nel 1976 un musicista bolognese sta lavorando a un album dedicato al mondo dei motori. È piccolo di statura, ma ha una fantasia immensa. Si chiama Lucio Dalla. Davanti a un pianoforte legge i versi scritti da Roberto Roversi e ritrova in quelle parole qualcosa che sente vicino, perché anche lui, come Nuvolari, sa che la grandezza non si misura in centimetri. Nasce così una canzone destinata a diventare immortale, una canzone che racconta un uomo fatto di velocità, coraggio e poesia. Una canzone che non dominò le classifiche, le conquistò nel cuore degli italiani. Da allora, ogni volta che quelle note risuonano, Tazio Nuvolari torna a vivere, non come un pilota, non come un campione, ma come ciò che è sempre stato, l'uomo che correva più veloce della paura. Nuvolari!

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
2: 13 aprile 2016, mancano 27 giorni alla fine della missione umanitaria in corso e noi ogni giorno vi raccontiamo qui ad America Live tutte le avventure, le problematiche o le emozioni di questo grande viaggio. Ormai il team si trova in territorio statunitense, per l'esattezza a San Antonio, e percorrerà 320 km circa per raggiungere la famosissima Houston. 2.240.000 abitanti più o meno, capoluogo della contea di Harris, nello stato del Texas, è la quarta città dell'Unione per popolazione e costituisce anche una delle due maggiori aree economiche dello stato texano. Una curiosità sugli abitanti di questa città: nel 2004 è stata incoronata, pensate, come la città più obesa d'America, considerato che il 25% dei suoi abitanti fosse obeso, circa una persona su quattro, è tantissimo, eh? Altra curiosità: la città texana vanta una tra le più folte comunità vietnamite negli Stati Uniti. Houston è famosa nel mondo per la sua industria energetica, in particolare petrolifera e aeronautica, chiaramente, nonché per il suo porto, uno dei più affollati degli Stati Uniti e il secondo nel mondo per traffico straniero. Houston è soprannominata Space City, infatti qui è la sede della NASA e proprio Houston fu la prima parola pronunciata dall'astronauta Neil Armstrong appena il LEM si fu posato sulla superficie lunare. Un altro soprannome: Bayou City, per la fitta rete di piccoli corsi d'acqua, i bayou che l'attraversano. Adesso invece ci colleghiamo con Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri e per la prima volta in viaggio con Moto for Peace. Ciao Gianfranco, parlaci della tua esperienza. No, mi sa che c'è un errore perché questa è la NASA, dobbiamo collegarci con Gianfranco.
3: Buongiorno a Moto for Peace, a tutti gli amici, sono Gianfranco Milazzo, ispettore dell'Arma dei Carabinieri da San Luis Potosí, Messico. Volevo dirvi che l'esperienza di missione 2016 sta andando avanti, il nostro gruppo è molto compatto, le difficoltà sono tante ogni giorno da affrontare, ma riusciamo a risolverle sempre con tanta buona volontà e tanta capacità e tanto impegno da parte di tutti i partecipanti. Personalmente ho avuto diversi problemi alla mia Honda Africa Twin, prima con il connettore del regolatore di tensione, dopo con la batteria e per ultimo il problema relativo alla pompa della benzina. È una moto di circa 20 anni, sono problemi già conosciuti. Ieri si è comportata bene dopo aver fatto questo cambio della pompa e speriamo di poter arrivare a destinazione senza ulteriori problemi. Ciao a tutti.
2: E beh, 20 anni per una moto sono tantini, iniziano a essere davvero tantini. Certo è che se avessi avuto la nuova Africa Twin non avresti accusato alcun problema. Dai, magari nel prossimo tour.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: 5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: c'è vapore acqueo su un pianeta simile alla Terra. Un gruppo di ricercatori della University College di Londra lo ha rilevato nell'atmosfera di K2-18b, un esopianeta dunque fuori dal Sistema Solare, potenzialmente abitabile ad appena, si fa per dire, 110 anni luce da noi. Quello che abbiamo visto è che c'è un insieme di nuvole molto simile alle nuvole che vediamo sulla Terra. Nuvole d'acqua allo stato liquido, spiega il professore Bjørn Benneke dell'Università di Montreal. Per noi è un grande passo nella ricerca della vita nell'universo, perché è la prima volta che abbiamo prove di acqua allo stato liquido su qualsiasi altro pianeta al di fuori del Sistema Solare. Grande 8 volte la Terra, l'esopianeta K2-18b è stato scoperto nel 2015 dalla sonda Keplero della NASA. Tra i ricercatori dell'University College di Londra anche un'italiana, la professoressa Giovanna Tinetti.
1: Sabes por qué uso calci? Porque puedo hacer predicciones sobre casi cualquier cosa. Fútbol, eventos en vivo, música, lo que sea.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

La pioggia cade sottile sull'asfalto della North Circular Road. Londra dorme, o almeno ci prova, ma fuori città, sotto le insegne al neon di un caffè aperto tutta la notte, è l'Ace Caffè, i motori non dormono mai. C'è odore di benzina, pelle bagnata e sigarette forti. Una Triumph Bonneville parcheggiata di traverso. Il motore ticchetta ancora caldo. Il ragazzo che scende ha 20 anni, il giubbotto è consumato e le mani sono nere sporche d'olio. Lo chiamano Eddie, non perché sia il suo nome, ma perché in quell'epoca tutti vogliono sembrare un po' come Eddie Cochran.

Come on everybody. Dentro il locale il jukebox suona ancora rock and roll americano. C'è Jen Vincent, Elvis, Chuck Berry. I ragazzi seduti ai tavoli parlano poco, ma ridono forte, bevono tè nero e mangiano patatine unte alle 2 del mattino. Fuori le Norton, le Triumph aspettano come cavalli nervosi. Loro sono i Rockers.

hanno soldi, non hanno futuro, ma hanno una moto. E soprattutto hanno una regola: andare più forte possibile. Per loro la velocità non è un passatempo, è una forma di libertà, una fuga. Una fuga dal lavoro in fabbrica, dai padri che hanno combattuto la guerra, da una società inglese che è ancora grigia e piena di macerie invisibili. I Rockers vivono di notte, corrono da un caffè all'altro cercando di battere una canzone del jukebox. Mettono quindi una moneta nel jukebox, parte il brano, saltano in sella alle moto e devono tornare prima che il brano finisca. Lo chiamano Record Racing. In quel momento non esiste nient'altro, solo il vento, il rumore del motore e la paura di non farcela. Ma a pochi chilometri da lì, nello stesso identico momento storico, un'altra gioventù sta nascendo. In un appartamento minuscolo di Soho, davanti allo specchio c'è un ragazzo. Si sistema il nodo della cravatta con precisione chirurgica, ha le scarpe lucidissime, i capelli perfetti e un cappotto militare verde sopra un completo sartoriale italiano.

0: say come true.
1: Poi scende in strada, accende una lambretta italiana e parte. Lui è un mod. Il suo mondo non potrebbe essere più diverso da quello dei rockers. I rockers cercano il caos, i mods cercano stile. Dove i rockers idolatrano il rumore, i mods cercano eleganza. Ascoltano soul americano, ska giamaicano, rhythm and blues. Passano i pomeriggi nei negozi di dischi e le notti nei club. Le loro vespe e lambretta non sono semplici scooter, sono manifesti ambulanti, specchi cromati, decine di fari, selle personalizzate, vernici lucidissime, decine di specchietti. Ogni dettaglio deve dire una cosa sola: guardami. Perché i mods non vogliono sembrare duri, vogliono sembrare perfetti. E forse è proprio questo il punto: rockers e mods non si odiano davvero per la musica o per le moto, si odiano perché rappresentano due modi opposti di stare al mondo. Uno sporco di grasso e velocità, l'altro ossessionato dall'estetica e dall'identità. È inevitabile che prima o poi esploda tutto questo.

e esplode nella Pasqua del 1964. Le città costiere inglesi si riempiono di ragazzi in fuga da Londra, Brighton, Margate, Clapton-on-Sea. Il mare è freddo, il cielo è bianco, i pub sono pieni e arrivano loro. Prima i mods scendono dai loro scooter parcheggiati sul lungomare come un esercito cromato, poi arrivano i rockers, moto grosse, scarichi aperti, catene, pelle nera. All'inizio solo sguardi, poi insulti e poi una bottiglia vola in aria e pochi minuti dopo l'Inghilterra impazzisce. Sedie che si rompono, inseguimenti sulla spiaggia, vetri infranti, pulizia ovunque. I giornali parlano di gioventù selvaggia. Il governo entra in allerta, i politici discutono in Parlamento. Ma la verità è che gli scontri non sono così grandi come i giornali raccontano. La stampa, si sa, amplifica tutto perché quelle immagini fanno paura. Giovani senza controllo, giovani che non vogliono diventare come i loro genitori, giovani che usano mezzi meccanici per costruirsi un'identità. E allora l'Inghilterra capisce una cosa nuova: la motocicletta non è più soltanto trasporto, non è più solo energia, è cultura, è appartenenza, è soprattutto ribellione. E da quel momento cambia tutto, perché senza i rockers probabilmente non esisterebbero i caffè racer moderni, quelle moto basse, essenziali, velocissime, nate per correre da un bar all'altro. E senza i mods forse non avremmo mai visto lo scooter diventare un simbolo globale di stile urbano. Ancora oggi basta guardare certe città europee, Milano, Londra, Berlino. Da una parte chi vive la moto come adrenalina pura, dall'altra chi la vive come un linguaggio estetico. Ma il dettaglio incredibile è un altro: entrambi cercavano la stessa cosa, essere visti, essere riconosciuti, esistere. Perché negli anni 60 la gioventù smette di essere solo una frase di vita e diventa una cultura autonoma, e i mezzi a due ruote diventano il modo più immediato per dichiarare chi sei. Non servono parole, basta arrivare. Il rumore di una Triumph racconta una storia, il profilo di una Vespa ne racconta un'altra. E questa guerra simbolica non è mai davvero finita. La vediamo ancora oggi, nei biker che preparano moto custom per mesi, nei ragazzi che lucidano scooter vintage come fossero oggetti sacri, nelle community online, nei raduni, nei giubbotti pieni di toppe, negli specchietti cromati, perché ogni generazione continua a usare le due ruote per dire qualcosa di sé. Sempre la stessa domanda: chi sei? E ogni volta la risposta passa ancora di lì, dal motore, dal rumore, dallo stile, da quella strana magia per cui una macchina diventa identità. Alla fine forse i mods e i rockers non erano poi i veri nemici, erano semplicemente due facce della stessa fame, quella di sentirsi vivi. E gli Who nel 1979 realizzeranno un film sulla loro opera rock intitolata Quadrofinia, portandoci proprio nella storia di Jimmy, un ragazzo mods, il suo giro di amicizie, gli scontri con le bande rivali di rockers, creando scompiglio nelle città inglesi. Jimmy, cacciato di casa dal padre e perso il lavoro, cercherà rifugio nelle droghe, subendo però una profonda delusione dagli ideali a cui si ispirava. E se oggi nel traffico di una città moderna senti ancora passare una vecchia Norton che ruggisce o vedi una Lambretta lucidissima attraversare una piazza, sappi che quella storia è iniziata sulle coste inglesi nel 1964 e non è mai davvero terminata, sta ancora correndo.

0: dici? Cambiamo il taglio?
1: Sei schizofrenico, ecco cosa sei.
2: Come se avessi una doppia personalità.

0: la chiamare in Monroe?
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni e quindi, oltre ai miei auguri personali, ci sono anche quelli del team, che si è espresso così.
2: Auguri, grande capo, e altri 150 anni come questi.
3: Auguri, grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri, presidente.
6: Augurino!
5: Auguri Dino grande!
7: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri Dino.
8: Happy birthday Dino! I love you!
9: Dear Dino, happy birthday to you!
10: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de Motor for Peace.
11: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
12: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
13: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: L'ONU e la Fondazione Bill Gates accelerano i piani per un sistema globale di identità digitale, un progetto che entro il 2028 potrebbe coinvolgere 50 nazioni. Per alcuni è un passo avanti verso l'inclusione e la modernità, per altri un passo troppo lungo e soprattutto sospetto. Un sistema che, dicono i critici, potrebbe ridefinire il significato stesso di libertà. La campagna si chiama 50 in 5, lanciata alla fine del 2023, ha già coinvolto una trentina di paesi. Il suo obiettivo è costruire un'infrastruttura pubblica digitale, una rete che unisce identità digitali, pagamenti istantanei e scambi dati tra governi e aziende. In nazioni come la Nigeria o il Togo, i leader ammettono il lavoro è iniziato già durante il Covid, quando i passaporti vaccinali hanno aperto la strada a nuove forme di tracciamento digitale. Dietro parole come inclusione e interoperabilità, alcuni vedono un disegno più ampio: digitalizzare, mappare e controllare tutto. Cittadini, proprietà, persino, come disse qualcuno al World Economic Forum, ogni foglia di ogni albero. Gli Stati Uniti non hanno aderito ufficialmente, ma osservano da vicino e sostengono in parte l'iniziativa. Intanto le big tech corrono, costruiscono data center, piattaforme, reti e intorno a loro cresce un'altra forza, quella della resistenza civile, che teme un futuro in cui l'accesso alla vita stessa dipenderà da una sola cosa, una identità digitale. Innovazione o controllo? Inclusione o sorveglianza? La partita è aperta e riguarda tutti noi.
1: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Ciao Carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere, contatti senza frontiere.
2: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: meraviglia.
1: Dietro il nome di Fabio Concato c'è una storia fatta di eleganza discreta, ironia sottile e una capacità rara, quella di trasformare la quotidianità in una poesia. Nato a Milano nel 1953 come Fabio Piccaluga, cresce in un ambiente ricco di stimoli artistici. Il padre è musicista jazz, la madre è appassionata di teatro e non sorprende che prima ancora di diventare cantautore, Concato muova i primi passi proprio sul palcoscenico tra cabaret e spettacolo, affinando una sensibilità che porterà sempre con sé, quella di osservare il mondo con occhi delicati ma lucidissimi. Il successo arriva tra gli anni 70 e 80, quando le sue prime canzoni iniziano a distinguersi per una scrittura limpida, intima, mai gridata. È una voce che non invade, anzi, accompagna. Una domenica bestiale, ti ricordo ancora, Rosalina, Fiore di maggio.
0: Tu che...

0: madre.
1: Queste canzoni diventano rapidamente parte della memoria collettiva italiana. Canzoni che sembrano leggere, ma che custodiscono una profondità emotiva che solo chi sa ascoltare davvero può cogliere. Dietro l'immagine del cantautore riservato c'è un artigiano della parola, uno che lavora per sottrazione, frase dopo frase, nota dopo nota, leviga, lima, elimina il superfluo.

La sua musica è una carezza, ma anche un piccolo viaggio dentro le nostre storie personali, perché Concato non racconta solo la sua vita, racconta la nostra. Negli anni, senza bisogno di clamore, ha attraversato decenni di musica italiana mantenendo una cifra stilistica coerente e sempre riconoscibile. Jazz, pop, atmosfere acustiche. Per lui ogni suono è un colore, ogni ricordo un punto di partenza. E ancora oggi nei concerti conserva quella stessa lucidità poetica che lo rende unico, la capacità di trasformare un dettaglio quotidiano in una narrazione universale. Tra i miei ricordi vi è una serata passata a chiacchierare e a ridere fino al mattino, accompagnandoci con dei liquori insieme a Fabio Concato e a Biagio Antonacci. Una serata che non dimenticherò mai. Ma dietro Fabio Concato c'è un uomo che ha scelto la gentilezza come forma d'arte. Una voce che non cerca di sovrastare, ma di avvicinare. E forse è proprio per questo che dopo tanti anni le sue canzoni continuano a parlarci come se fossero state scritte ieri. Come ad esempio la canzone che seguirà. Se come me avete avuto una storia d'amore unica, fatta di complicità, di ricordi e nostalgia, e oggi purtroppo è finita, vi farà sicuramente versare una lacrima.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Moto News con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto for Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
4: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
5: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
4: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
5: E come sta andando?
4: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.

And I touched your face, narcotic mindful laze.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro entro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
4: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.
6: Sabes por qué so calci? Porque puede hacer predicciones sobre casi cualquier cosa. Fútbol, eventos en vivo, música, lo que sea.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: L'OMS, UNICEF e la rivista scientifica The Lancet hanno stilato una classifica dei paesi dove i bambini possono crescere meglio, tenendo in considerazione diversi parametri, tra cui tasso di sopravvivenza delle madri, qualità della sanità, povertà, educazione, crescita e nutrizione, violenza e libertà, riproduttività. L'Italia si piazza al 26esimo posto, prima di Nuova Zelanda, 32esima, e Stati Uniti, che si ferma al 39esimo posto. Sul podio salgono due paesi europei, al terzo posto i Paesi Bassi e al primo la Norvegia. Tra loro la Corea del Sud. Ultimi paesi africani, fanalino di coda la Repubblica Centroafricana. Ma secondo gli esperti il paese dei balocchi non esiste, soprattutto chi si posiziona in alto alla classifica, perché scende in picchiata quando si prendono in considerazione clima e sostenibilità. Se da un lato quindi in alcuni paesi i bambini vivono meglio ora, dall'altro quegli stessi paesi non assicurano un futuro roseo alla nuova generazione. Nessuna nazione si trova nella posizione ideale per far vivere bene i nostri figli, ora e in futuro. E questo mi ha sorpreso, ha affermato Stefan Peterson, capo della sanità dell'UNICEF. Secondo gli esperti, anche cibo, spazzatura e alcol sono una minaccia per la salute e il futuro dei più giovani, che iniziano a bere sempre prima e vengono bombardati da pubblicità di aziende che li invitano a mangiare cibi poco sani.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974. L'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti, con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per 4

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Behind, dietro le storie della musica.
13: Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico. Mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800, il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Desde Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa che risolve i problemi.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica, cari amici.

0: Di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo e credetemi si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.
2: Toda

0: bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere. World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 70.

0: 89 80 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

È il 1985. Sono gli anni delle spalline imbottite, dei jeans scoloriti, delle musicassette da riavvolgere con la matita, dei Walkman, delle radio private che stanno vivendo la loro età dell'oro. In televisione domina MTV. Il videoclip non è più un semplice accompagnamento, ma diventa parte integrante delle canzoni. La tecnologia entra negli studi di registrazione e con sintetizzatori, campionatori e drum machine sembra tutto diventare possibile. In quel periodo, dalla Germania occidentale, arriva un gruppo destinato a lasciare un segno profondo nella musica elettronica. Si chiamano Propaganda. Non erano una band qualsiasi, facevano parte della leggendaria etichetta ZTT, una casa discografica che non produceva semplicemente dischi, costruiva opere d'arte sonore. Ed è qui che bisogna fare una piccola precisazione. Molti ricordano Trevor Horn come l'uomo dietro questo capolavoro, ma spesso si sente citare per errore i Tremor Horn. In realtà il nome giusto è Trevor Horn, uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lo stesso che ha trasformato il suono di gruppi come gli ABC, i Frankie Goes to Hollywood, Seal e tanti altri. Horn non registrava semplicemente una canzone, la scolpiva. Passava settimane, a volte mesi, a cercare il suono perfetto. Stratificava decine e decine di tracce, sperimentava effetti, sovrapponeva strumenti veri e sintetici fino ad ottenere una profondità che negli anni 80 sembrava quasi fantascienza. Quando nel 1985 esce Duel, il pubblico rimane spiazzato, perché la prima impressione è quella di una canzone luminosissima. C'è quella introduzione inconfondibile che molti identificano come uno xilofono. In realtà è una combinazione di tastiere e suoni campionati costruiti con una precisione incredibile. Un motivo semplice, quasi infantile, che si infila nella testa e non ne esce più. Poi arrivano le voci, quella morbida, quasi eterea, di Claudia Brücken, quella più profonda e drammatica di Susan Freytag. Le due voci sembrano rincorrersi, dialogare e sfidarsi. E tu, ascoltatore, ti lasci trasportare, ti sembra una canzone romantica, quasi rassicurante. Ma è qui che arriva il colpo di scena, perché se ti fermi davvero ad ascoltare il testo, scopri che Jewel racconta tutt'altro. Non parla d'amore, parla della guerra silenziosa che può nascere dentro una relazione. Di quella battaglia psicologica fatta di parole non dette, di orgoglio, di manipolazione, di distanza. Ogni frase è una stoccata, ogni risposta è un contrattacco. Non c'è un vincitore, solo due persone che continuano a ferirsi. E questo è il vero genio del brano. La musica dice una cosa, le parole ne raccontano un'altra. È un contrasto quasi cinematografico. Un sorriso mentre dentro si combatte. Una melodia che invita a ballare mentre il testo descrive una relazione che si sta consumando. E forse proprio questo che la rende immortale. Duel dei Propaganda è un capolavoro, perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo vissuto un duello del genere. Senza urlare, senza alzare le mani, solo con gli sguardi, solo con i silenzi, con le parole giuste dette nel momento sbagliato. Dal punto di vista tecnico, Duel rappresenta qualcosa di straordinario. Negli studi della ZTT si lavorava come in un laboratorio. Ogni riverbero era scelto con cura, ogni eco aveva una funzione, ogni pausa era pensata. Si registravano decine e decine di take, si montava il nastro come un artigiano monta un orologio svizzero. Per questo molti tecnici del suono ancora oggi considerano quei dischi autentici esempi di ingegneria musicale. Non era solo elettronica, era precisione assoluta. Eppure dietro tutta questa perfezione tecnica rimane sempre l'emozione. Duel non è mai fredda, è elegante, è misteriosa, è seducente. Il brano conquisterà le classifiche europee diventando uno dei simboli della new wave sofisticata degli anni 80. In Italia verrà trasmesso continuamente dalle radio private. Una di quelle canzoni che accompagnano i pomeriggi d'estate, i viaggi in macchina, le feste tra amici, le cuffiette dei Walkman. E chi c'era allora lo ricorda bene. La cassetta si consumava davvero a forza di riavvolgerla, a forza di ascoltarla, perché ogni volta sembrava di scoprire un dettaglio nuovo, un suono nascosto, una sfumatura, una voce che la volta prima non avevi notato. Ed è questa la differenza tra un successo e un capolavoro. Il successo vive il suo momento, il capolavoro continua a parlare anche 40 anni dopo. Oggi siamo abituati a brani costruiti in pochi giorni, compressi per lo streaming, pensati per catturare l'attenzione nei primi 15 secondi. Duel invece ti chiedeva tempo, ti invitava ad ascoltare, a riascoltare, a entrare dentro a quella musica.
E forse è proprio questo che continua ad emozionare ancora oggi, perché non segue una moda, segue un'idea, quella di trasformare una canzone pop in un piccolo film sonoro. Ogni volta che parte quell'introduzione è come aprire una finestra sul 1985. Rivedi le radio accese in cucina, le musicassette sparse sul tavolo, i Walkman nello zaino, le classifiche registrate la domenica e poi le dita che aspettano il momento giusto per premere REC. E in un attimo ritorni lì, perché la grande musica ha questo potere, non misura il tempo, lo attraversa. E Jewel dei Propaganda continua ancora oggi a ricordarci che a volte le canzoni più luminose sono proprio quelle che raccontano le ombre più profonde. Se anche voi avete consumato quella cassetta fino a farla diventare trasparente, allora sapete esattamente di cosa sto parlando. E se questa storia vi ha riportato indietro di 40 anni, continuate a seguirmi, perché la mia missione è semplice: andare a cercare quei brani straordinari che non hanno soltanto fatto ballare il mondo, lo hanno

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009.
2: 2009 logbook.
3: Siamo all'attrazione, ogni volta che ci fermiamo i bambini impazziscono.
4: Il diario di bordo di Moto4Peace.
5: Ancora un tramonto. Questa volta alle porte della città di Niamey, la capitale del Niger. Passato il posto di controllo, troviamo ad aspettarci Yacouba e Maurizio.
6: Buon arrivé.
5: Dopo averci fatto gli onori di casa, ci accompagnano dritti verso l'hotel.
7: Una tappa importante, Niamey. Ci hanno promesso l'hotel con acqua e corrente. Facciamo festa.
5: Siamo stanchi, ma contenti di aver concluso anche questa tappa. Avremo 2 giorni per riprendere le forze e rimetterci in cammino questa volta verso il Burkina Faso. Ore 8:30. Appuntamento con il capo della Polizia Nazionale. Indossiamo le nostre divise provate anche loro dal viaggio e in moto raggiungiamo la caserma poco distante dal nostro hotel. In una sala conferenze della palazzina comando incontriamo il capo della polizia, che ringraziamo per la meravigliosa accoglienza in città. Illustriamo la nostra missione fin nei minimi dettagli e ci rendiamo immediatamente conto, dalle tante domande, che ancora una volta l'interesse per la nostra iniziativa è altissimo. Ci congediamo con il consueto scambio di presenti.
8: E pour vous, pour la collaboration, pour la cordialité. Merci.
5: Ora dovremo dividerci in 2 gruppi. I ricambi per il furgone sono stati prontamente inviati dall'Italia e quindi vanno immediatamente sostituiti, mentre un secondo gruppo farà un giro in città. Niamey è la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. In Niger tutto si concentra qui. Probabilmente fondata nel XVIII secolo, acquistò importanza solo nel 1890, quando i francesi vi costruirono una postazione coloniale. Nel 1926 divenne la capitale del paese. Tra i luoghi di spicco della città troviamo la Grande Moschea. È la più grande di tutta la nazione, caratterizzata da un altissimo minareto. La città ospita anche una università e un importante mercato, il Grand Marché,

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: senza rumore, senza fumo e dunque senza alcuna emissione di CO2. E mentre viaggia avanti e indietro per questo pacioso specchio d'acqua sul Mar Baltico, sta aprendo la strada ad una concreta trasformazione del traffico marittimo. Il traghetto ha la sua base sul porto di Soby, in Danimarca. Qui ogni giorno, più volte al giorno, anzi, Elen carica i passeggeri e ricarica le batterie. Una volta scollegata, questa nave da 750 tonnellate, inaugurata nell'agosto del 2019, parte per uno dei suoi viaggi, 5 viaggi per l'esattezza, giornalieri verso il porto di Finchau, sulla vicina isola di Hals. Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea in collaborazione con gli isolani desiderosi di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. I traghetti sono oggi i maggiori responsabili dell'inquinamento sull'isola. Con le sue 56 tonnelle di batterie agli ioni di litio, Elen permetterà di eliminare circa 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

star male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Behind, dietro le storie della musica.

0: gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata, con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz, e poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri. E così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza, come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Aw, fuck off. Fuck Studio 54. Fuck off. Aw, fuck off. Fuck Studio 54.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009
2: logbook. Niamey sorge prevalentemente sulla riva destra del fiume Niger, in una zona dove è frequente la coltivazione delle arachidi.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Il fiume e le sue acque danno vita a questi luoghi aridi. E la città continua a crescere e a svilupparsi proprio lungo il suo corso. Principale fiume dell'Africa occidentale, è lungo circa 4160 km. Nasce dai Monti della Loma, al confine tra Guinea e Sierra Leone. Attraversa ben 4 paesi prima di sfociare nel Golfo di Guinea con un amplissimo delta. Sulle rive del Niger si lavano i panni, ci si fa il bagno, i bambini giocano e non di rado qualcuno riempie taniche d'acqua e tutto questo sembra rientrare nella normale routine quotidiana. Ci imbarchiamo su una specie di canoa a motore con la quale risaliamo il fiume. Da qui scopriamo una capitale diversa, ancora più povera di quanto non si fosse già dimostrata. Ci sentiamo dei privilegiati e a volte un po' imbarazzati nel vedere tante persone sorridere malgrado la loro povertà. I bambini giocano nelle acque marroni del fiume, 2 ippopotami ci guardano tenendo gli occhi a pelo d'acqua. Fa caldo, un caldo infernale, e quei 2 ippopotami ci fanno un po' invidia. Non ci sono molte parole per descrivere le sensazioni provate in questi momenti e non riusciamo neanche a sentirci come dei turisti capitati lì per caso. Continuiamo a navigare mentre quell'apparente normalità lascia un segno indelebile dentro di noi. 2 giorni volano via come se fossero state poche ore. La Niamey che vi abbiamo mostrato è quella del 2009. Oggi purtroppo la città è devastata dagli annosi conflitti religiosi tra musulmani e cristiani. Conflitti tornati in auge a seguito dell'attentato che si è consumato nel gennaio del 2015 in Francia presso la sede del giornale Charlie Hebdo, dopo la pubblicazione di vignette satiriche ritenute blasfeme nei confronti di Maometto.

0: morta oppure uccisa. In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Hai scelto chi volevi diventare.
3: A, B, C.
2: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: Radio Moto for Peace.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: New York, la prima sede della Factory di Andy Warhol, si trova al quinto piano del palazzo al 231 della 47esima strada est a Midtown di Manhattan. L'affitto costa $100 all'anno. Sul marciapiede il famoso divano rosso, uno dei simboli della fabbrica delle idee. Nel 1968 Warhol e i suoi lasciano lo stabile, che sembrava dovesse essere raso al suolo, per trasferirsi nel Decker Building alla 33 di Union Square, all'angolo con la 16esima. Ci rimarranno fino al 1973 prima di spostarsi a pochi passi, 860 Broadway sul lato nord di Union Square. Ma nonostante quest'ultimo spazio sia molto ampio, qui non verrà girato alcun film. Nel 1984 infine l'ultima sede della Factory, un normalissimo ufficio al 22 della 33esima strada est. Chi ci ha passato parecchio tempo, come John Cale, ricorda che il nome The Factory, la fabbrica, non era casuale. Andy aveva veramente una fortissima etica del lavoro e si lavorava sempre lì. C'era una specie di catena di montaggio che produceva serigrafie mentre qualcun altro girava a film. Ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo. Oltre agli abitué di Warhol e alle sue superstars, la Factory è frequentata da rockstar come Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Jones, Jim Morrison, ma anche da artisti come Salvador Dalí o scrittori e poeti come Truman Capote o Allen Ginsberg. Nel marzo del 1965, durante un party a casa del produttore Lester Perky, Andy Warhol rimane però incantato da una presenza femminile. Si tratta di una ragazza californiana di 22 anni, attrice, modella, ma soprattutto bellissima. Si chiama Eddie Sedgwick. Warhol invita lei e il suo amico e manager Chuck Wayne alla Factory. Eddie ci capita in un giorno in cui Andy sta girando il film Vinyl, un suo adattamento del romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Il cast è tutto maschile, ma Warhol vuole che Eddie sia presente in alcune scene, cosa che fa anche in Horse. Le sue partecipazioni fanno scalpore. Andy decide così di creare una pellicola su misura per lei. La intitola The Poor Little Rich Girl. Da quel momento Eddie Sedgwick diventa attrice preferita di Warhol, tanto da essere famosa come ragazza dell'anno 1965. Dopo aver partecipato al celebre Chelsea Girl, Sedgwick inizia però a staccarsi dal mondo della Factory. Si stabilisce al Chelsea Hotel, incontra Bob Dylan e se ne innamora, ma Dylan si sposa in gran segreto senza neppure dirlo a Eddie. C'è chi sostiene sia stato Albert Grossman, manager di Dylan e della Sedgwick, a dirlo a Eddie. C'è chi addirittura invece sospetta sia stato Andy Warhol stesso. Dylan ha però sempre negato una relazione con la Sedgwick, specie dopo che lei flirta a lungo con il suo amico Bob Newhart. Dopo la prematura tragica e per certi versi misteriosa morte di Eddie Sedgwick, avvenuta nel sogno all'età di 28 anni, Dylan ammette di averla conosciuta bene e c'è chi è convinto che una delle più belle canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, Just Like a Woman, fosse proprio

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto for Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore 3 cilindri da 931 cm cubici, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukau, Camerun.
2: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Ancora qualche scatto con i colleghi ciechi che ci hanno ospitato. Ci riposiamo prima di riprendere la strada verso l'albergo. Ed è il momento giusto per cominciare a parlare della tappa che seguirà. E per rendere più unito un team di uomini che già ora sembrano conoscersi da sempre.
3: La mia opinione sul gruppo è molto positiva. Mi piace molto il fatto che il gruppo è composto da diverse nazionalità e i membri rappresentano diverse forze di polizia nazionali. Mi piace il modo come riescono a comunicare.
2: Attraversiamo Praga in moto per raggiungere l'hotel. Passeremo una serata di tutto riposo. La prossima tappa sarà particolarmente pesante.

0: è il momento di lasciare anche questa città. I colleghi cechi ci scorteranno fino al confine con la Polonia. Anche questa volta non dovremo percorrere molti chilometri prima di uscire dal paese. Ne basteranno solo 70. Il traffico è piuttosto intenso e le strade statali non consentono velocità regolari. Raggiungiamo il confine, dove salutiamo i colleghi della polizia ceca e dell'Interpol, che ci hanno scortato durante la nostra attraversata e che ci lasciano con i colleghi polacchi. Attraversare il confine tra Austria, Cecoslovacchia e Polonia questa volta è molto semplice. Dal 1 maggio del 2004, insieme ad altri 8 paesi dell'Est, entrano a far parte della Comunità Europea anche Cecoslovacchia e Polonia. Moto for Peace, con la missione La Cina è vicina, aveva già attraversato questi confini nell'anno 2002, quando ancora erano in vigore tutti i controlli e le dogane tra i paesi. Questa nuova missione, che ricalca per alcuni tratti il percorso della spedizione del 2002, ci permette di conoscere la nuova Europa dell'Est e l'apertura delle frontiere ci fa sentire un po' di più a casa nostra. Siamo diretti a Oświęcim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: disco.
1: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitacora de 2026.
0: Ben ritrovati qui su Radio Moto for Peace. Oggi ho il piacere di avere ai miei microfoni una vecchia conoscenza delle nostre emissioni, un vero pilastro della Polizia di Stato e veterano dei viaggi targati Moto for Peace. Diamo il benvenuto a Davide Magnifico.
5: Buongiorno caro Richard e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Moto for Peace.
0: Ciao Davide, benvenuto. Senti, in questa spedizione mi sembra di capire che ti sei reso, come dire, responsabile di un ruolo cruciale, una specie di bussola culturale e turistica del gruppo. Sei tu, insomma, l'uomo che studia il percorso alternativo e che indica cosa c'è assolutamente da vedere o cosa, magari per motivi di tempo o logistica, è meglio saltare. Come fare il consulente di viaggio per una carovana di motociclisti così particolari?
5: Tu, caro Richard, sei un grande esperto dei nostri viaggi e pertanto sai che abbiamo sempre pochissimo tempo a disposizione quando arriviamo, diciamo, nelle nostre tappe intermedie. Pertanto mi sono così autocandidato a consigliare diciamo tutti quei luoghi che culturalmente potevano essere interessanti per i nostri amici, e pertanto scrivo qualcosa così e vedo che alla fine tutti i miei amici lo apprezzano, e questo, insomma, sto continuando a fare questo.
0: E passiamo dunque alle nostre domande di rito, quelle che fanno impazzire i nostri ascoltatori appassionati di due ruote. Con quale modello di moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia, per esempio?
5: Poi affronto questo viaggio con una moto che per me è alla quale sono affezionatissimo. È una vecchia Honda Africa Twin 750 RD04 che è preparata, insomma, per fare queste lunghe maratone, e io ci sono già stato in Sud America e pertanto la tengo come un oracolo a Roma, non la uso quasi mai, ma la utilizzo solamente per fare queste splendide, insomma, cavalcate. Anche perché è una moto che conosco molto bene, porto dei ricambi, pertanto sono sempre pronto a, diciamo, a risolvere le problematiche che ci sono su tecniche meccaniche.
0: E soprattutto, guardando la mappa del viaggio, qual è la meta o la cosa che non vedi l'ora di raggiungere e vedere con i tuoi occhi?
5: La mia meta del viaggio è, come al solito, è l'aiuto che riusciamo a dare a tutti agli altri e, diciamo, lo scopo umanitario del viaggio stesso. Alla fine i viaggi sono tutti un po' uguali, è bello conoscere geograficamente un paese e culturalmente, però naturalmente quello che mi aspetto sempre dal viaggio è sempre quello, il lato umanitario, è la riuscita del lato umanitario del nostro viaggio.
0: Davide, voltiamo pagina perché il viaggio corre veloce. Domani è un giorno importante, lascerete la Turchia per fare ingresso in Georgia attraverso il valico di Aktas Sinir. Prima di salutare questo splendido paese che vi ha ospitato in questi primi giorni, voglio chiederti che cosa hai provato nel visitare la Turchia e che ricordi ti porti dietro da questa tappa.
5: E per quanto riguarda invece la Turchia, che cosa porto? È una bellissima esperienza, perché la Turchia, non avevo mai percorso le strade della Turchia, avevo solo visitato Istanbul in passato, e devo dire che mi ha sorpreso molto l'attaccamento che hanno loro alla loro religione e anche il modo in cui ci hanno accolto tutte le persone che abbiamo incontrato in ogni sosta e nelle aree di servizio, oppure in ogni luogo dove abbiamo incontrato gente, e siamo sempre stati trattati veramente da fratelli, e questa è una cosa veramente spettacolare. E ti saluto Richard, ti do un abbraccio e grazie sempre per quello che fai con Moto for Peace. Un abbraccio e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie mille Davide, grazie Davide Magnifico per essere stato con noi e per l'incredibile lavoro di pianificazione che sta facendo per tutto il team. Buon viaggio Davide, ci sentiamo sicuramente nei prossimi giorni. E a voi che ci ascoltate ricordo che la nostra avventura non si ferma mai. L'appuntamento con lo speciale Mongolia 26 torna puntuale agli orari fissi 06 14 14, 20 e mezzanotte e poi con tantissimi altri passaggi a sorpresa durante la giornata. Restate con noi perché noi vi facciamo viaggiare insieme al team di Moto4Peace. Ciao, alla prossima edizione.
6: Moto4Peace, Mongolia 2026!
7: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
8: FinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit FinQuest.com for more details.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comportano una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: qui la guarda me.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Giona e state per ascoltare il mio singolo.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Rimossi 7770 account e 930 pagine, censura super di Facebook. Ecco chi ha colpito Zuckerberg e perché. Meta, l'azienda madre di Facebook, ha recentemente intensificato le sue azioni di censura affermando di lottare contro la disinformazione e le fake news. Questo ha generato discussioni sulla libertà di informazioni sui social media. Mark Zuckerberg, il fondatore di Meta, ha allertato riguardo a ciò che definisce la più grande operazione di influenza segreta online al mondo condotta dalla Cina. Meta sostiene di aver individuato e rimosso oltre 7700 account e 930 pagine solo su Facebook, accusando questi attori di promuovere la reputazione di Pechino e diffamare gli Stati Uniti o l'Occidente, oltre a seminare confusione sugli origini del Covid. Questa mossa di censura è stata vista con scetticismo da alcune persone, considerando come Facebook abbia precedentemente etichettato come disinformazione molte informazioni controverse sul Covid e sui vaccini. La rete cinese presunta da Facebook sembra aver optato su diverse altre piattaforme sociali, tra cui YouTube, TikTok, Twitter, Reddit e Pinterest. È interessante notare che questa è la settima volta in 6 anni che l'azienda di Zuckerberg ha preso misure contro una rete di influenza cinese.
3: Speciale Africans, i grandi successi africani.
4: Covid-19, c'est quoi ça encore? C'est quelle maladie ça?

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto, ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand, i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati.
1: Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: I quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
2: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.
1: C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno nel 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita, ingrandendosi. Nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il Grande Fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi è dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel Grande Fiume Po. Però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla Neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia a versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme e festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza. Quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la voce ufficiale dell'ente del terzo settore, Moto for Peace. La nostra è una web radio no profit, nata per raccontare le missioni umanitarie realizzate in ogni angolo del mondo dal 2001. Un viaggio tra emozioni, storie e spirito di avventura dei nostri volontari, accompagnato da una selezione musicale senza confini. Dai classici italiani alle sonorità contemporanee, dai ritmi africani alle melodie sudamericane, dalle colonne sonore più iconiche alle hit che fanno tendenza. E non finisce qui. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, potete scoprire Behind, alla scoperta delle storie e delle sfumature dietro artisti e gruppi musicali. Moto News, tutto sul mondo delle due ruote, novità, accessori, abbigliamento e viaggi. Cocktail Magazine, le notizie che pochi raccontano, per guardare oltre le apparenze. World Parade, la classifica che premia i paesi più attivi sul nostro sito motoforpeace.it. Sintonizzatevi su Radio Moto for Peace. Voce, musica e impegno sono senza frontiere.

0: la chiamare Monroe?
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni, e quindi oltre ai miei auguri personali ci sono anche quelli del team, che si è espresso così.
2: Auguri, grande capo, e altri 150 anni come questi.
3: Auguri, grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri, presidente.
6: Augurino!
7: Auguri, Dino grande.
8: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri, Dino.
9: Happy birthday, Dino. I love you.
10: Dear Dino, happy birthday to you.
11: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de Motor for Peace.
12: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo, nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto for Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto for Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
13: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
14: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
15: Landyu gets lost in his office building.
16: Man, why does every floor look the same?
15: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
16: Man, getting lost out here is the best.
15: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
16: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
15: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State weekend con Radio Moto 4 Peace.

Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Più acceleri, più tutti si aspettano che tu continui a farlo. Più vinci, più diventa impossibile fermarsi. Agli inizi degli anni 70, Lucio Battisti e Mogol erano al centro della musica italiana. Ogni canzone diventava un successo. Ogni melodia sembrava destinata a restare. Il pubblico li adorava, l'industria li rincorreva, il futuro sembrava già scritto. Eppure, proprio quando tutto funzionava alla perfezione, sentirono il bisogno di allontanarsi. Non per cercare qualcosa di nuovo, ma per ritrovare qualcosa che stavano perdendo.

Così lasciarono alle spalle studi di registrazione, appuntamenti, interviste e classifiche. Scelsero un mezzo antico per un gesto rivoluzionario, un cavallo. Partirono da Milano e attraversarono l'Italia fino a Roma seguendo strade secondarie, campagne silenziose, paesi lontani dal rumore e dal mondo. Niente fretta, nessuna tabella di marcia, solo il ritmo lento degli zoccoli sulla terra.

felicità raramente nascono nel caos. Nascono in quegli spazi vuoti, nel silenzio, in quei momenti in cui smettiamo di rincorrere il mondo e ricominciamo ad ascoltarlo. E questa è l'eredità più preziosa di quel viaggio: non attraversare l'Italia a cavallo, ma ricordarsi ogni tanto di rallentare, abbastanza da poter sentire di nuovo il rumore dei propri pensieri.

0: nome?
1: Richard.
0: Sei qui in veste di?
1: Vicepresidente di Moto for Peace Onlus.
0: Cos'è Moto for Peace?
1: Moto for Peace è un'associazione caratterizzata da personale delle forze di polizia italiane e straniere, europee, ma anche libiche o venezuelane, che percorrono migliaia di chilometri attraverso il mondo, attraversando anche interi continenti, con obiettivi umanitari e di gemellaggio con le forze di polizia dei paesi che attraversiamo.
0: Quando nasce Moto for Peace?
1: Moto for Peace nasce nel 2001, all'epoca era un'associazione sportiva della Polizia di Stato, nel 2004 entrano i colleghi europei e nel 2010 diventa Onlus.
0: In quanti siete?
1: Generalmente facciamo parte della missione circa 20-25 persone, a seconda della missione stessa, che si differenzia di anno in anno.
0: L'ultima missione?
1: La mia personale da Roma a Kathmandu in Nepal, quella di Moto for Peace invece dal centro e nord America, la prossima invece si ritorna in Africa.
0: Qual è quella che ti piacerebbe fare, magari qui nel cassetto?
1: Beh, a me piacerebbe tanto poter fare il giro del mondo a questo punto. Quelle che mi hanno particolarmente segnato, ma penso anche a tutti i colleghi del team, è senz'altro l'attraversamento dell'intero continente africano, con Africa 16.000 nel 2010, e quella del Nepal nel 2014.
0: Grazie mille.
1: Prego.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Love had me blind, didn't see the context.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Oggi a Cocktail Magazine shakeriamo un drink dai retroscena decisamente amari che ci porta dritti dentro i segreti della gestione Covid in Italia. E la bomba questa volta scoppia direttamente in commissione parlamentare d'inchiesta. A sganciarla è stato Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rivelato un retroscena shock. Alcuni scienziati dell'ISS sarebbero stati sanzionati e sottoposti a procedimenti disciplinari interni. Il loro errore? Aver pubblicato uno studio scientifico basato su dati internazionali sugli effetti avversi dei vaccini a mRNA, in particolare su miocarditi e pericarditi. Secondo quanto denunciato, la censura non è scattata per problemi di metodo scientifico, ma perché il messaggio era considerato politicamente inopportuno. Ma non è tutto. Il dirigente ha raccontato di aver proposto per ben 3 volte un piano nazionale di ricerca proprio sugli effetti avversi, ma le sue richieste sono finite direttamente nel cestino del ministero, senza ricevere nemmeno un «le faremo sapere». Nel mirino del ricercatore c'è anche la cosiddetta finestra dei 14 giorni, ovvero il tempo massimo stabilito dalle autorità sanitarie per riconoscere un effetto avverso. Una regola che, a detta dello scienziato, non ha alcun senso biologico e che ha finito per sbarrare la strada ai risarcimenti per i danneggiati. Persone che, conclude Federico, si sono fidate dello Stato e che oggi si sentono abbandonate dalle istituzioni. La commissione d'inchiesta ha già promesso di andare fino in fondo e ha richiesto i documenti ufficiali su queste sanzioni interne. Insomma, il caso è aperto e il cocktail di oggi scotta parecchio. Voi che ne pensate?
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già. Ma forse non in queste versioni.
5: Hot music in the mix with your favorite DJ.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Oku is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani.

0: possibile europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Maxi Mega Mix. Mixed by Rishio.
7: Maxi Mega Mix.

Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Astana è dal 1997 la capitale del Kazakistan. Grazie alla sua architettura è un luogo particolarmente attraente. Non ci lasciamo scappare l'occasione per una foto di gruppo sotto uno dei simboli della città, la torre Bayrek. È l'ora d'oro, quella in cui la luce calda del tramonto tinge tutto di giallo. Dobbiamo rientrare e ci si prepara alla lunga tappa di circa 600 km che ci porterà fino a Balkhash.

Ore 6 del mattino, prime luci dell'alba. Un caffè e qualche biscotto sono la nostra colazione. Poi via in sella. Lasciamo Astana scortati da 3 motociclisti con tanto di bandiera del Kazakistan. Il traffico è limitato. Pochi minuti e siamo fuori città. Strada buona, temperatura ottimale per viaggiare e gruppo compatto sono una formula vincente per chiudere una tappa così impegnativa. All'estrema periferia della città salutiamo e ringraziamo i colleghi della polizia locale per l'accoglienza e il supporto con una foto di gruppo e con la promessa che prima o poi avremo l'occasione di rivederci. Ripreso il viaggio, incontriamo qualche piccolo inconveniente nel rifornirci di gasolio. Carburante che in questa zona è poco utilizzato per via delle basse temperature. Il gasolio congela e quindi nei mesi più freddi sarebbe impossibile utilizzare i mezzi di trasporto. Se ne trova poco e a volte non è facile ottenere la quantità di cui se ne ha bisogno. Il viaggio prosegue attraverso una zona desertica. Intorno a noi tutto è piatto e il colore giallo della steppa è interrotto solo dalla striscia di asfalto grigio che la taglia in due. Chiudiamo la tappa nei tempi previsti, raggiungendo Balkhash, città mineraria fondata nel 1937, che sorge sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Qui ancora si estrae l'oro. Il lago Balkhash è il secondo lago per estensione dell'Asia centrale. Ha la caratteristica di non avere emissari e di essere un bacino chiuso del quale fanno parte il Mar Caspio e il lago Aral. La sua vista ci accompagnerà per 400 degli oltre 600 chilometri che percorreremo nella nostra ultima tappa kazaka. Ma prima di tutto questo ci godiamo il tramonto con il sole che tinge di rosso fuoco le sue acque.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

Behind, dietro le storie della musica. Benvenuti nel mondo del funk più potente della West Coast. Oggi vi parlo dei Tower of Power, la band che da oltre 50 anni fa muovere teste e cuori con un mix inconfondibile di soul, funky, rhythm and blues e soprattutto una sezione fiati che è diventata una leggenda. La storia inizia nel 1968 a Oakland, in California, quando il sassofonista Emilio Castillo e il suo compagno di avventure Stephen Doc Kupka, baritono dal suono profondo come un motore diesel, decidono di formare una band capace di unire precisione tecnica e fuoco soul. Nascono così i Tower of Power e da lì il resto della storia della dance floor.

Il loro primo grande successo arriva nel 1973 con What Is Hip, brano che ancora oggi è un biglietto da visita musicale riconoscibile alla prima nota. Segue Soul Vaccination e nel 74 ecco il loro singolo più famoso in assoluto, You're Still a Young Man, una ballad struggente diventata un classico del repertorio del soul mondiale. La Top Horn Section è considerata una delle migliori al mondo e hanno collaborato con Elton John, Santana, Aerosmith, Ray Charles, Huey Lewis and the News. E quando dici Top Horns, dici precisione chirurgica e groove che spacca le casse. Il nome Tower of Power nacque quasi per caso durante un concerto. Castillo cercava un nome che suonasse potente e così la torre è stata costruita istantaneamente. Nel corso degli anni poi i Tower of Power hanno avuto molti vocalisti, ognuno con il proprio stile, da Lenny Williams, voce iconica dell'era d'oro, fino a Larry Baggs e Ray Greene. La band è famosa per esibizioni dal vivo incredibilmente precise. Ogni concerto è una lezione di funk. Si dice che i Tower of Power non suonino semplicemente, insegnano. Nel linguaggio dei fan, Soul Vaccination è diventato un modo di dire, significa curarsi con il potere del soul e del funk, di cui sono veramente portatori i Tower of Power. La band ha superato ormai la soglia dei 55 anni di attività, mantenendo però un suono attuale e una freschezza che ha pochi rivali nella musica americana. Questa era la storia dei Tower of Power, i maestri del funk di Oakland, una band che non

0: Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme: stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?
1: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Embermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
3: Sudamericano, ore, musica latina, hola, el radio moto for peace, Sudamericano.
4: Es la hora de Sudamericano.
5: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.

0: tuo weekend estivo e solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

0: Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Il viaggio riprende e le tappe si allungano. A circa 4.000 km da Mosca si trova il confine con la Cina. Ma prima dovremo lasciare la Federazione Russa e attraversare i territori del Kazakistan. Ci dirigiamo verso il sud della Russia, percorrendo la strada che ci condurrà fino a Penzan. Superata la capitale, cominciamo ad apprezzare di più questo vasto territorio. La Russia è un paese transcontinentale, il più vasto del mondo. Collega l'Europa con l'Asia e insieme alla Cina è il paese che vanta il maggior numero di territori confinanti. I monti Urali la dividono in Russia europea e Russia asiatica. Il territorio si presenta piuttosto monotono. Vastissime pianure con rilievi appena accennati fanno da contorno alla nostra lunga traversata. Quello che cambia radicalmente nel nostro viaggio è il fondo stradale. L'asfalto non è dei migliori, la strada peggiora, ma grazie ad un'attenta regolazione delle sospensioni dei nostri mezzi, riusciamo a mantenere una buona media oraria. Superata a Penza, entriamo senza ritardi in Kazakistan e affrontiamo la lunga tratta fino ad Almaty, ultimo avamposto prima del suolo cinese. Cerchiamo di rispettare i tempi. In Tibet ci aspettano a Dangche, dove conosceremo i ragazzi e i medici che beneficeranno dell'impegno dell'associazione Moto for Peace. L'emozione si fa sentire ogni volta che il nostro pensiero va alle popolazioni più bisognose e a coloro che vivono nei territori disagiati del mondo. Gli uomini di Moto for Peace sono orgogliosi di poter regalare una speranza a questi popoli, ma soprattutto sono orgogliosi di poterli conoscere, stringere le loro mani e portare a voi la loro testimonianza. Il tempo corre e proseguiamo il viaggio bruciando le tappe della nostra roadmap. I rettilinei immersi in una rigogliosa vegetazione a volte sembrano interminabili. Proprio lì, in mezzo a quella rigogliosa vegetazione, vediamo spuntare delle pompe per l'estrazione del petrolio. La Russia è il primo paese al mondo per l'estrazione di gas e il secondo per l'oro nero. Siamo motociclisti e il mezzo lo permette. Ci avviciniamo. Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore, è solo qui a rotazione su Radio Moto for Peace.
6: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Estate, weekend, con Radio Moto
8: for Peace. Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.

0: scampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
1: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: Like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Now, Radio Motor for Peace. Pauses to give voice to Radio Tonto Temple Fa. When the past returns to the present,

0: Ah, c'est ça, c'est votre banane. Bon après-midi, vous êtes sur Radio Auto, l'italienne dans les mondes avec Richard Chu. Allora, vediamo un po'. Oggi lo sapete che è il primo di aprile, vero? Lo sapete? Allora attenzione, perché fino a questa sera, alla mezzanotte, gli scherzi sono sempre validi. Io ho detto fra noi ne aspetto uno. Poi vediamo come va a finire. Intanto qualcuno è stato preso di mira. Vi leggo questa notizia. Praticamente ogni primo sabato del mese gli automobilisti di tutto il mondo potranno fare il pieno di benzina gratis. Troppo bello per essere vero, no? E infatti lo scherzo messo in rete dall'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio è stato subito individuato come un pesce d'aprile. La falsa informazione è praticamente disponibile su un sito e sempre in rete gli appassionati possono collegarsi a questo sito di lingua inglese e che offre, anzi ce n'è un altro, che offre tra l'altro tutta una serie di consigli per un pesce perfettamente riuscito. Anzi, sapete cosa faccio? Io ve lo do nel caso voleste fare appunto un pesce d'aprile di quelli tosti, di quelli giusti. Andate su questo sito www.aprilfoolsday.com. ok? Se avete difficoltà poi mi chiamate qui allo 0332 237 227, ve lo dirò al telefono, oppure più semplicemente mi inviate un'email qui a rete8@rete8.com.
1: Here's the math. Thrive Market members save an average of $32 a month on groceries they were already buying. Just healthier versions, screened against over 1,000 harmful ingredients. This week, their biggest sale of the summer stacks on top of that, with up to 25% off thousands of member favorites, from Siete chips to Grazza olive oil. And new members get an extra $30 off their first two orders. This sale ends July 19th, so if you've been on the fence, join today at thrivemarket.com/get started.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegamfoy, in Etiopia.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città. Purtroppo il tempo non accenna a migliorare. Continua a piovere e veniamo accompagnati in pullman nei luoghi più significativi della capitale. Minsk conta circa 1.900.000 abitanti. È sede della Comunità degli Stati Indipendenti, un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche. La città ebbe grande rilevanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu centro del movimento partigiano russo e fu quasi completamente distrutta. Anche qui fu scritta una brutta pagina di storia, quando nel 1941 fu istituito il più grande ghetto della Bielorussia per ospitare i circa 100.000 ebrei concentrati nella zona. Fu chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio e a tutti i costi e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi, che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla, con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di bene, assistere.
3: Va bene. Più brava, grazie!
4: Grazie, Elena!
5: Landyou brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatyou has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, GEICO can help Boatyou cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatyou. It feels good to GEICO.

Avete presente quei piccoli incidenti che cambiano la storia della musica? Quei momenti non pianificati che, per qualche strana magia, diventano iconici, quasi più importanti della canzone stessa. Ecco, oggi vi porto dentro a uno di questi momenti.

siamo alla fine degli anni 70, in uno studio di registrazione a Londra, una band giovane, squattrinata, con più sogni che soldi, sta incidendo uno dei brani che diventeranno simbolo di un'epoca, Roxanne. Loro sono i Police. Eh sì, quella risatina all'inizio non è lì per caso. Roxanne!

0: to the night.
1: Immaginate la scena, lo studio è piccolo, il budget è ridotto, i Police non sono ancora delle superstar, sono tre ragazzi che cercano di emergere in una Londra musicale affollata e feroce. Al centro di tutto c'è lui, Sting, bassista, cantante, mente creativa della band. Sta per registrare la voce di Roxanne, un brano ispirato a una prostituta, una storia cruda, ma raccontata con una delicatezza quasi poetica. Ora, nello studio c'è anche un piccolo pianoforte, non è lì per essere usato proprio del tutto, ma più che altro occupava molto spazio, e qui succede qualcosa di totalmente inaspettato. Sting si muove, forse per sistemarsi meglio, forse distrattamente, e bam, si siede, o meglio cade, proprio sulla tastiera di quel pianoforte. Un suono improvviso, stonato, completamente fuori contesto, e subito dopo una risata studiata, non una presa buona, una risata vera, istintiva, quasi imbarazzata, è quello che si sente all'inizio del brano.

E qui arriva la parte più bella. Invece di fermare la registrazione, invece di dire ok, fermi tutti, rifacciamo da capo, decisero di lasciarla. Perché? Perché in quel momento c'era qualcosa di autentico, di umano. Quel piccolo errore diventava l'apertura di una canzone che poi diventerà un capolavoro. Una firma, un dettaglio che renderà Roxanne viva e imperfetta, ma reale. E sapete una cosa? Questo episodio è stato raccontato più volte negli anni. Eh sì, ed è considerato vero. Non è una leggenda metropolitana costruita dopo il successo. È uno di quei casi rari in cui la casualità entra direttamente nella registrazione finale. Pensateci, una canzone che parla di vulnerabilità, di desiderio, di conflitto morale, si apre con un momento di vulnerabilità reale dell'artista. Non è perfetto e non è controllato, ma è umano. E forse è proprio per questo che funziona così bene. Roxanne non fu subito un successo, come abbiamo detto. All'inizio passò quasi inosservata, ma col tempo, grazie anche a quell'atmosfera unica, è diventato uno dei brani più riconoscibili dei Police. E quella risatina è rimasta lì, immutata ad aprire ogni ascolto. Quindi la prossima volta che sentite quelle note iniziali e quella risata, ricordatevi che state ascoltando un piccolo incidente, un errore, un momento non previsto, che però, come spesso accade nella musica, si è trasformato formato in magia. Quella è la bellezza della musica, non è fatta solo di perfezione, ma anche di attimi veri che resteranno impressi per sempre sul vinile.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: De hecho, Moto for Peace es una organización integrada de policías que nace en el año 2000 en el seno de la policía italiana, y es en el año 2004 cuando se abre y empiezan a integrarse policías de europeos. De hecho, en el 2007 hicimos el primer viaje en Sudamérica y se agregaron un policía ecuatoriano, un policía de Bolivia. La intención es que después de este viaje, después de que vean a través de ustedes, de los medios de comunicación y de los encuentros que vamos teniendo, puedan adherirse en el futuro otros policías de Centroamérica y Norteamérica. Y si no adherirse, porque no hay la posibilidad o de participar, sí dejar la semilla de Moto for Peace en el país, en este caso en Nicaragua, para que aquí se cree un núcleo de policías que trabajen en pro de su comunidad. A lo largo de la organización estamos a punto de cumplir los 100 países. En mi caso voy por los 65, porque los tres primeros años no estuve. En este viaje recorremos 10, iniciamos el viaje en Panamá y hemos recorrido Panamá, Costa Rica, llegamos a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canadà e di nuovo a Stati Uniti.
2: E questa era la voce del vicepresidente Moto for Peace Spagna, intervistato da una televisione centroamericana. Ha parlato di Moto for Peace, del progetto attuale. Ben ritrovati ad America Live insieme a Richard, sempre raffreddatissimo. Oggi è l'8 aprile 2016, terzo giorno consecutivo di silenzio radio, come si suol dire. Non riceviamo infatti nessuna notizia in diretta da parte del team, che ormai dovrebbe aver raggiunto Città del Messico, la capitale e la città più popolata del paese e una delle più grandi del mondo, con una popolazione registrata, e questi sono dati riferiti soltanto al 2010, di 8.851.000 abitanti. Con il passare dei secoli la città ha inglobato numerosi villaggi e cittadine che si trovavano nelle vicinanze, ecco perché si estende sempre di più. Dallo studio realizzato da PricewaterhouseCoopers, Città del Messico occupa l'ottavo posto nella speciale classifica sulle città più ricche del mondo, avendo un PIL di 331 miliardi di dollari che si raddoppieranno, secondo lo stesso studio, nel 2020, collocandola al settimo posto della graduatoria dietro città come Tokyo, New York, Chicago, Los Angeles, Londra e Parigi. La città conta inoltre più di 500 grattacieli. La presenza di alte montagne intorno alla Valle del Messico è un fattore che impedisce il passaggio delle nubi di pioggia che provengono dal Golfo e dall'Oceano Pacifico, e per questo nella capitale le precipitazioni non sono abbondanti. La stagione umida nel distretto parte da maggio fino a novembre, la piovosità invece è molto maggiore nei mesi da giugno ad agosto. Ieri in verità abbiamo avuto al telefono comunque Marco Veronese, ci ha assicurato che stanno tutti bene. Il viaggio continua con sempre purtroppo problemi meccanici a moto e furgoni. Speriamo che in queste ultime ore tutto, insomma, si stia risolto come si deve. Effettivamente questo è un viaggio particolare, con questi mezzi che a livello di affidabilità lasciano invece veramente molto a desiderare. Da Richard è tutto.
4: La radio senza frontiere,
5: senza frontiere.
4: Moto for Peace.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace da Linda D.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Va ora in onda Moto News.
3: Moto News.
2: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
4: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
2: Nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto 4Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
5: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. Ovviamente mantenere queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
2: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top, ma perché proprio OJ?
5: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano, di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve, che puoi incontrare in Tibet senza mai avere delusioni. Per noi di Moto 4Peace OJ è un riferimento molto molto importante.
2: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Riccardo Frati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
2: Attraverso
1: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
2: Scopo della missione:
1: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
3: Brum, brum, il motore che ruggisce, brum, brum, brum, per strada fa così, brum, brum, brum, la macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
5: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Abbiamo un sito tutto nuovo. www.motoforbiz.it.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Sulla scia del successo ottenuto da Do They Know It's Christmas del 1984 e We Are The World, per rispondere in qualche modo alle due iniziative, dimostrando che anche i metallari hanno un cuore, nel maggio del 1985 Ronnie James Dio, Jimmy Bryan e Vivian Campbell riuniscono nello stesso studio di registrazione una quarantina di artisti tra i più rappresentativi della scena musicale metal per un progetto analogo. Membri di Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, ma anche Blue Oyster Cult e Motley Crue si ritrovano uno fianco all'altro per registrare Stars, brano scritto proprio dal medesimo Dio. Pur senza usufruire dello stesso trattamento mediatico degli altri due brani pop, Stars riesce comunque a raccogliere diversi milioni di dollari in favore dei bambini africani.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere. Radio.motoforpeace@libero.it.

special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4 Piece.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: 2 maggio 2018, sono Richard, ben ritrovati nel nostro

rurale in un centro religioso. Dal punto di vista meteo, oggi poche nuvole a Niangana con una temperatura di 30 gradi. Per questo appuntamento è tutto, ma solo per questo, magari dal prossimo ci saranno tante novità. Da Richard è tutto.

0: Chao, soy Celes Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
1: Radio Moto for Peace, impossibile non poterci ascoltare.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.

Andrew Gold nasce a Burbank, in California, il 2 agosto 51 da genitori famosi. Suo padre, infatti, Ernest Gold, è un affermato compositore di colonne sonore, fra cui quella di Exodus, mentre sua madre, Marnie Nixon, ha lavorato nel cinema doppiando per le parti cantate le voci di attrici come Natalie Wood e Audrey Hepburn in molti dei più famosi film musicali di Hollywood, fra cui West Side Story, My Fair Lady e Il Re ed Io. Andrew imparò quindi a suonare la chitarra e il piano verso i 15 anni e formò il suo primo gruppo, chiamato Bindle, che includeva anche Wendy Waldman. Il gruppo diede a Gold la possibilità di fare esperienza in studio e gli permise di fare anche conoscenze che si sarebbero rivelate importanti, in particolare con Edwards e con il produttore Chuck Plotkin. Dopo lo scioglimento dei Bindle, Gold lavorò come session man prima di unirsi insieme a Edwards a un gruppo chiamato Rangers. Quando Linda Ronstadt sentì i nastri del gruppo, invitò i due a lavorare con lei sia nei concerti che negli studi. Gold è così diventato il braccio destro della Ronstadt, dandole il contributo della sua versatilità strumentale e lavorando anche in molti degli arrangiamenti. Nel frattempo ha continuato il suo lavoro di session man, suonando nei primi due album di Wendy Waldman e nei dischi di Art Garfunkel, Carly Simon e Ludon Wainwright. Nel 1975 poi firmò con la Asylum, il suo primo album di debutto, prodotto da Plotkin e subito pubblicato lo stesso anno. Le canzoni in esso contenute, costituite principalmente da materiale pop abbastanza sofisticato, erano tutte sue composizioni e opera sua anche buona parte delle orchestrazioni.

0: Okay.
1: Lasciamo la città di Wuling con il termometro che segna 42 gradi centigradi con punte di 45. Troviamo un po' di refrigerio solo quando percorriamo dei tunnel. Beviamo di continuo e le soste si susseguono frequenti, malgrado la nostra prima tappa sia solo di 240 chilometri. Ogni chilometro ci sembra una conquista.
2: È da morire. Io penso che una temperatura così neanche in Sudan l'abbiamo vissuta.
3: Se il calore che è?
4: Molto, molto, molto calore.
2: Qui se la temperatura comincia ad essere sempre questa, se è sempre questa, bisogna rivedere gli orari di partenza, perché qui stiamo veramente al limite della resistenza fisica. È pazzesco, perché il termometro della moto non scende sotto i 40, ma l'umidità è una cosa veramente folle.
1: Il gruppo si comporta bene. Apre la colonna Dino e la chiude Pasqualino. Poi il mezzo di appoggio con i nostri bagagli personali e tutto quello che può servire durante il viaggio. Da Wuling, a pochi chilometri dal mare, ci dirigiamo verso Ibu, percorrendo lunghissime superstrade che collegano tra loro i molti centri abitati che attraversiamo. Già dai primi chilometri prendiamo atto che avremo un secondo nemico, oltre al caldo, con il quale convivere durante il viaggio. E sarà ben più pericoloso del primo: gli automobilisti cinesi. La circolazione è fuori controllo. La guida contromano è la pratica più usuale. Ma non mancano improvvise inversioni di marcia e dure lotte, quasi un corpo a corpo, nell'attraversamento degli incroci. Velocità di crociera a 90 km orari. Massimo rispetto della distanza di sicurezza e mai distrarsi dalla guida. La prima notte la passiamo a Ibu. E al mattino saliamo in moto alla volta di Shangrao. I chilometri non sono molti, 250, anche se per noi, a causa del caldo e del traffico, la tappa sembra interminabile. Presa confidenza con i mezzi e la strada, cominciamo a guardarci intorno e non riconosciamo la Cina della missione di Moto for Peace del 2002. Sono passati 9 anni da allora, molte cose nel paese sono cambiate, e le regioni che attraversiamo sono sensibilmente diverse. Gli ampi spazi e la natura prepotente e selvaggia del Gobi e del Qinghai sono ben diversi dagli spazi che percorriamo in queste prime tappe del nostro viaggio. L'attenzione alla guida resta massima, ma purtroppo non basta quando il fondo stradale è coperto da una larga scia di gasolio che finisce proprio sotto le ruote di Francesco. Impossibile evitare la caduta, e in pochi secondi Francesco è a terra. Per fortuna niente di rotto, solo un grande spavento per tutti e qualche strappo sulla tuta. La moto ha qualche danno sulla fiancata destra, immediatamente riparato dai meccanici al nostro seguito, che ci garantiscono un'assistenza continua e parti di ricambio sempre a disposizione del team.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.
0: Con Radio Moto for Peace, la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
3: Buona écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

Tutto comincia a Los Angeles, California, nella seconda metà degli anni 70, quando Peter Beckett, voce e chitarra, J.C. Crowley, voce, chitarra e tastiere, decidono di dar vita ad un progetto musicale insieme. Presto si uniscono a loro Ron Moss, basso, voce, e John Friesen alla batteria. Il nome è Player, senza la S. Arriva quasi per caso, guardando un film, videro nei titoli di coda la parola Players e decisero di sceglierla per il loro gruppo. La storia della band esplode con il brano che oggi è un vero e proprio classico, Baby Come Back. Il brano viene pubblicato nel 1977 come singolo estratto dal loro album d'esordio, Player. La canzone raggiunge la numero uno della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti all'inizio del 1978, restando in testa per 3 settimane. Un dettaglio interessante: il brano è stato scritto da Beckett e Crowley, ma dopo che entrambi avevano subito una rottura sentimentale, l'esperienza personale ha alimentato l'emozione della canzone. Il sound è morbido, perfetto per definire l'era del soft rock e persino ascritto al filone del yacht rock. La struttura e i cori della canzone, secondo gli esperti, incarnano l'essenza del genere: armonie raffinate, produzione levigata e testo di struggente rimorso. Dopo il boom di Baby Come Back, Player non si fermarono, pubblicarono un altro singolo dal titolo This Time I'm in It for Love del febbraio 1978 e che raggiunse il numero 10 della Hot 100. Il loro album d'esordio fu invece rilasciato il 1 settembre 1977 sotto l'etichetta RSO Records. Il gruppo poi continuò a pubblicare album negli anni successivi e vive vari cicli di formazione, scioglimenti e reunion. Il brano Baby Come Back, spesso citato come uno dei definitivi esempi di soft rock anni 70, continua a comparire in playlist nostalgiche come classic e yacht rock. Ron Moss, uno dei membri, divenne poi celebre anche per il suo ruolo nella soap opera americana The Bold and the Beautiful, in Italia semplicemente Beautiful, nella parte di Ridge. Il successo del singolo fu tale che il gruppo si ritrovò presto a dover aprire per grandi nomi all'epoca, superando la soglia dei One Hit Wonder. Baby Come Back è un pezzo che trasmette un'emozione universale, la consapevolezza di aver sbagliato e il desiderio di recuperare un amore. Questo lo rende ancora oggi capace di far breccia nei cuori. Il suono è perfettamente californiano, rilassato, melodico e con una grande cura nell'arrangiamento. Il gruppo rappresenta anche un pezzo di quel periodo musicale in cui il rock leggero e melodico era al centro della scena pop americana.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.
3: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
4: Va ora in onda solo le più belle.